Yes, wa tato aula na lautongia wa fu fa mo moyo no winga ole wa mai al tato ngomo mua ya al tato au under 19 ole lisho tato au wa ta penanga mo tato ngola so introducing our under 16 girls squad o te fifa iloa ya le lisho ta mai tai la loi fo ta sanga from leono le wo town maina Here's our squad, under 16 girls. Ole aloa tu le Oceania Football Championship. Lua feluas fumuleono I Heniara. O Lisiland Neo Ilato. Brooke Hutton Malie. Jazz Sutherland Vaiela. Peyton Corkin. Duffy Duala. Paige Cross Fa'ala Baloli. Leilani Dong Ni. My dear Vea. Selei Misa Fa'atoia Mamataoutu. Isabella Sibet. My Lepea Malontupa. Ines Simonet, my Lord Tofanga Masafotu, Amaida George, my Eva Mafasito Uta, O Daimane Divox, my Mangyangi Masatalo, Matilda Tiatia, my Vivasitai Mangate Vai, Amare Sims, my Falelima Matawese Sati Masatitoa, yeah, O Brooklyn Madison, my Le Madison Leilua, my Salila Valu Mafusi. Susana Peacock Maisalani Falea Lili Masatawa Mafenga Tale Kamu Gamu Maisau Falea Lupo Sangone Falea Siu Masatalo O Adesina Tetoa Fainga Afereti Maisatawa Maisaulu Salimoa O Brooklyn Le Albepe Nikao Nico, my vasitai moto tua mafasito uta. O tova te wila hunt auva'a my vavau vai toloa lotofanga salua mamanunu. Peyton Doe, Potali, Vision, my alafua taufusi faleapuna salelonga masanapu. Yes, ole tato aula lena under 16 women's championships le wa sauni atu ya awafo ili fai malanga atu Solomona ya le tato mulsanga fa nga solo le Oceania football championship ile nefo I tausanga ae sausi taimio ilu mono ufa ailo lea ya pe maute fa ilo fo ile mamalo le tato uturu tulanga pe one yai unga le tato under 16 men's team ya ile nefo iwa yaso tasila tutalunga lesa ama atapena ya aulo o alo tu fwita pe nangar fai ungo le nema yaso mo le isi ala tu ta alonga. Ona tatu se mai nola ia, ia pe ona iaia tatu ta alonga fai tu ma lo, Hilux NPC tu tonu lava o Aotearoa New Zealand ei, wadisi le fia tatu o tono. O tatu ta alonga pe ona ile fifi, lesa ta aloai ya Taranaki Bulls ma aukilani temini lo fanga solo talunga le alo te mai tawa tu ai o le talunga se formal fans formal lua ya le va aukilani ya mese le Taranaki Bulls ina nta mfenga fo le nei fifi o le alo tu va yetu ah shorty le ai o nga nga refresh ko le kama a sauna man new update Ona su minute o talunga wa yeri terminei misalo duji difo ifa maea le olo o lead pe tawana ki bos los ma dasi lao ile se fuma le lua au kilani ile talunga Hawks Bay ma o dako ya ole afa atino le ile aso anta yao I McLean Park ile te ali tu la e fitu ile afia fi ya manatuane talunga na Hawks Bay ma o dako ile aso tonai ya o fanga solo ped tamusanga lona vaya solo no ono le nei il fanga solo ngo tatu talunga le npc fa I tu malo to tonu out there on you sila nei o le talunga va o pe of plenty ma manu tu il a fia fio la stona I pe ma tu sui fumo leola sa o le oli le lua le oli il talunga tasman mako ma wellington le lau mua fa tino le le lima le fia fi so o le man talunga wai gato ma canterbury o le fa tino le le fitu le fia fi o le stona I Ile talonga le so sa ole ata alo counties manu kau ma Southland Stags lua ile oli fatino le malai pukikoi home stadium for the counties manu kau ile talonga North Harbour ole ata alo le ma Northland la fatino pea ile malaya North Harbour Stadium ile lima ile afiafi pa 128 so I fumu leola ya wangana wasi fit datu tunu
ya wafo ya tatu talunga NBC fai tu mahalo o loo iai di taiminei tu maumpea Hawke's Bay numero tasi se ea tu Northland tulanga lua o takor tulanga tolu tulanga fa North Harbour tulanga lima Waikato tulanga ono Bay of Plenty tulanga fitu Tasman Mako tulanga valuailoa Canterbury Maikalaistete le motu tele mahalo loo.

sin aia fa male c'è le loro roffa sa e tausi fa lava lava ma fa fanga i gaui nei ovola con le nevo ma vai le nei sa ojona ai pa male lo fa le ma lo mai vai sin aia i e loffa fa manga vai.